Caro saluto agli ascoltatori di Antenna Web, io sono Marco Martini, l'Appeso, e questa è la scelta tratta dal mio album In Viaggio, volume 1. Buon ascolto!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Simone Tognetto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

sole è alto ma per noi è lo stesso. 200 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

0: siamo tutti schiavi.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

0: un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web. Sono Oliver G081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.
1: Stazione centrale, fratello. Ora resta capo parte.

0: Goodbye now. Lazio.
1: Ciao a tutti, sono DJ Lobo. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano, The Deep.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yes.

0: 10 agosto 2026 la Chiesa ricorda San Lorenzo. La luna è calante. Il proverbio scelto per oggi, Dio manda il freddo secondo i panni, segnala che ognuno di noi ha tutti gli strumenti per accettare e superare le difficoltà che gli si presentano. Insieme al sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1500 Diogo Dias scopriva il Madagascar, isola a cui dava il nome di San Lorenzo, mentre nel 1519 un altro navigatore portoghese, Ferdinando Magellano, salpava da Siviglia con 5 navi per una missione verso le Molucche, che sarebbe poi diventata la prima circumnavigazione della Terra. Nel 1793 apriva al pubblico il Museo del Louvre a Parigi. Per 3 giorni a settimana l'ingresso al pubblico sarebbe stato gratuito. Nel 1893 nasceva oggi la Banca d'Italia, avrebbe emesso moneta per il paese. Nel 1945 il Giappone, duramente colpito dalle prime 2 bombe atomiche della storia, sganciate su Hiroshima e Nagasaki, annunciava la resa agli Stati Uniti. E nel 1950 l'Italia istituiva la Cassa per il Mezzogiorno per realizzare fondamentali opere pubbliche nel sud del paese. Nel 1978 il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa veniva nominato superinvestigatore per la lotta al terrorismo. Nel 1990, dopo un viaggio di 15 mesi, la sonda spaziale Magellano entrava nell'orbita del pianeta Venere. Nel 2000, in un incidente d'auto, moriva Rita Trapanese, campionessa italiana di pattinaggio di figura dal 1965 al 1972. Nel 2001, medaglia d'oro nei 400 metri ostacoli per Fabrizio Mori ai mondiali di atletica di Edmonton in Canada, mentre nel 2002, a Monaco di Baviera, Maria Guida diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro europeo nella maratona. E 15 anni fa, nel 2011, veniva annunciato che la cima sud del Monte Cook in Nuova Zelanda sarebbe stata intitolata all'alpinista Edmund Hillary, che per primo l'aveva raggiunta nel 1948, 5 anni prima di conquistare la vetta dell'Everest. Sono nati il 10 agosto. Nel 1810 lo statista Camillo Benso, conte di Cavour. Nel 1859 Eugenia Barruero, l'insegnante che ispirò la maestrina dalla piuma rossa del libro Cuore. Nel 1877 il poeta e scrittore Sam Benelli. Nel 1930 l'attore Luigi De Filippo e nel 1947 il cantante Drupi. Nascevano oggi anche la ballerina, cantante e conduttrice TV Lorella Cuccarini, nel 1965, la scrittrice Catena Fiorello e l'imprenditrice Marina Berlusconi, nel 1966, quindi oggi sessantenni, il conduttore TV Cristiano Militello, nel 1968, il regista Luca Guadagnino, nel 1971, e il calciatore Javier Zanetti, nato in questo giorno nel 1973. Ultima segnalazione per il 10 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno!
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di... Io sono Manuel.
7: E io sono Chiara.
6: Favole della buonanotte.
7: E storie per bambini con la I.

0: volte è faticoso della sera.
1: Esatto, quando i bambini ti dicono mi racconti una storia, tu sei distrutto dalla giornata e ti vengono in mente solo le solite tre favole che ormai sanno a memoria.
0: Sì, o ancora meglio quando vogliono una storia dove il protagonista è il loro peluche preferito che viaggia nello spazio e voi dovete improvvisare una trama da premio Oscar in 3 secondi.
1: Ma l'intelligenza artificiale oggi può diventare una vera e propria fabbrica di fantasia per i genitori, gli zii o i babysitter.
0: La prima app utilissima, vabbè, c'è GPT o Gemini, usata semplicemente come modalità voce.
1: Potete fare un prompt semplicissimo a voce, magari proprio insieme ai bambini. Raccontami una favola dolce di 3 minuti con protagonista un drago vegetariano di nome Matteo che ha paura del buio.
0: Sì, in un istante la IA racconta una storia perfetta, calibrata sull'età del bambino e con un tono rilassante e rassicurante.
1: E se il bambino vuole cambiare un dettaglio durante il racconto? Basta interrompere e dire: ora fai entrare in scena un coniglietto magico e la storia si adatta al volo.
0: Ma la cosa più bella è che la IA può essere usata per aiutare i bambini ad affrontare piccoli momenti delicati.
1: Tipo la prima visita dal dentista, la paura del primo giorno di scuola o il capriccio per lavarsi i denti.
0: Sì, potete chiedere alla IA: scrivi una favola metaforica per un bimbo di 4 anni che spiega il perché è importante lavarsi i denti, magari usando supereroi o mostriciattoli del calcare.
1: La seconda app chicca è Suno. Oh Dio! Se volete fare un salto di qualità, potete trasformare la morale della favola in una canzoncina o una ninna nanna personalizzata con il nome del vostro bambino.
0: E per chi ama illustrare le storie, la terza risorsa rapida è Midjourney o DALL-E. Potete generare una figura del protagonista da mostrare sul telefonino prima di spegnere la luce. Ma dai, ricapitoliamo un po' il tutto.
1: ChatGPT voce o Gemini per inventare favole al volo e personalizzate. Suno per creare ninna nanne su misura e la IA generativa di immagini per dare un volto ai personaggi.
0: Poi lo diciamo, la IA non sostituisce la voce e l'abbraccio di un genitore, ma ci dà quella scintilla di fantasia in più quando la stanchezza si fa sentire. Perché il vero superpotere non è la tecnologia, ma il tempo, la qualità e la complicità che creiamo con i nostri bambini prima di fargli fare i dolci sogni. Ma comunque fateci sapere cosa ne pensate sui social. Io direi che per oggi era tutto, a domani.
1: Ciao!
2: Sono pillole di A.
3: Antenna Web, semplicemente la tua radio.
4: Antenna Web, semplicemente la tua radio. Questo è il mio nuovo brano, Rumba Brava.

Ehi, hey, ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Un saluto di cuore a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Tarantella di Focu. Auguro a tutti voi un buon ascolto.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

0: Saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono DJ Highlanders. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il mio nuovo singolo, Neon Samurai.

È un caldo atroce, mo come famo, siamo esauriti, poi lo cantiamo, dai benvenuti. Mamma mia ragazzi, siamo arrivati alla seconda quindicina del mese d'agosto, un saluto a tutti voi vacanzieri che tornate, voi che siete stati in vacanza dite che me ne frega a me, io ancora non ci sono stato, ma no, magari neanche ve lo dite perché avete talmente tanto caldo che tanti pensieri non ve li fate. Benvenuti rigorosamente in onda in diretta e questa è la tua antenna nazionale e questa è Tempo Zero, sciocchi la capanna. Qui passano moto, lambrette, ma che è? Chiudete per favore la finestra dello studio che si sente veramente tutto d'intorno, un attimo, eh? Così, fo per dire, se fosse possibile, sapete, ecco. Amici, come dico sempre io, è la cosa che fa incazzare la nostra Consuelo da Fiuggi, però ve la dico lo stesso, se stai ascoltando la versione podcast Reloaded, questa è la puntata di riferimento dal 16 al 23 agosto. Oh, ma vi rendete conto che l'estate sta finendo quasi? Meno male, non ve lo posso dire. Meno male, perché io sto caldo veramente non reggo più. Allora, mi dispiace per voi amici ascoltatori adolescenti che dovrete presto tornare tra i banchi di scuola. Io vi dico chi se ne frega, perché io questo caldo non lo sopporto, sto facendo veramente il conto alla rovescia. Tempo Zero, sciocchi la capanna, dai che iniziamo anche in questa settimana.

0: Ma Trona, le bugie vanno raccontate più spesso e più piccole, se proprio le vuole raccontare. Il fatto che lei cucini non è assolutamente credibile, questo le volevo svelare, questo segreto, ecco. Cosa? Come
1: ascolto
0: boh?
1: Ascolto la musica.
0: Ah, sui social, eventualmente.
1: Cosa? Ora che c'ho il computer, sì. Che c'ho il gioco del sciarotto, gioco
0: ecco
1: a quello.
0: Ecco fatto, lo sapevo, immaginavo che passava il tempo a giocare. Oh, basta, beh, immaginavo, niente di che. Corsi immaginari anche nel frattempo?
1: Quest'anno
0: sì,
1: diciamo
0: cosa?
1: Che
0: sì.
1: Dato che il scorso anno era andata al mare.
0: Lo scorso anno, che il scorso anno? Mamma mia, però Matrona non sa parlare.
1: È venuto fuori.
0: Sì. Cosa? Che è venuto fuori?
1: Nella pelle, col sole, tutti quei puntini rossi.
0: Ma non sarà che probabilmente dovrebbe lavarsi un po' di più, Matrona, probabilmente.
1: Quest'anno non ho tanta voglia di andarci perché
0: dove?
1: È troppo caldo.
0: È troppo caldo, mamma mia,
1: quando
0: nella capanna.
1: Sì. Andata
0: sì?
1: Per
0: dove?
1: Fare la vacanza,
0: sì?
1: C'era molto sole.
0: Molto sole, il mare. È ancora questo chat GPT.
1: Praticamente
2: sì. A maiuscola.
0: A maiuscola, ma che è sta cosa? Ma che sta parlando col chat GPT o il chat GPT sta parlando con me? Boh.

0: aveva fatto venire mezzo braccio con tutti questi
1: mezzo
0: puntini.
1: Braccio con tutti cosa?
0: Sto ancora mettendo la crema.
1: Mettendo la crema sì, forse è meglio effettivamente. Sì, quindi
0: sono un po' troppo delicata.
1: È un po' troppo delicata. Lei non è delicata, ma è un po' troppo delicata. E questo è il magnifico italiano della nostra matrona.

0: La nostra matrona è un po' troppo delicata, con dei puntini sulla pelle neri, bisognerà mettere la crema.
1: Perché c'è la pelle troppo chiara.
0: Troppo chiara, va bene, prenda il sole.
1: Adesso ho parlato con la mia estetista.
0: Ah, beh, l'estetista, attenzione.
1: C'è la possibilità, sì. Cioè, la possibilità di fare...
0: Dovrebbe parlare, scusi se mi intrometto, ma dovrebbe parlare probabilmente con il dermatologo, più che con l'estetista.
1: Con la vitamina D. Sì. E quello non mi permette di prendere quella cosa col sole, che ora non mi
0: quella cosa col sole, che cos'è? Non lo sa neanche lei, eh? Quella cosa col sole, poi tra l'altro, non con il sole, mi raccomando amici radioascoltatori, la prossima volta che parlate del sole è col sole, coiventato eventualmente.

0: musicale, che figata veramente. Tempo zero, sciocchi la capanna, quest'altro che c'ha da fare veramente con le varie sciocchezze, perché poi alla fine non è che noi diciamo chissà quali cose. Volevo chiedere un'informazione ai miei collaboratori prima di dare la linea alla nostra emittente radio televisiva preferita. Non è che pagando i diritti ad Axwell noi potremmo eventualmente anche usare questo pezzo musicale sul finire come tappetino, eventualmente, eh? A me sembra una figata, anche perché quelli che fate voi amici, a volte no, voglio dire, i miei collaboratori che sono sicuramente amici, adesso do un po' così la caramella, prima della la carota, prima del bastone, anche perché i tappetini che fate voi a me fanno, non dico schifo, però quasi, eh? Lo possiamo chiamare DJ Axwell, che io vorrei mantenere questo così, senti come ci si parla bene sopra, potrei parlare per ore, eh? Per la gioia della nostra Consuelo da Fiuggi, che sono ologorroico, eh? E lei che non ci capisce niente. Ciao Consi, è meraviglioso averti conosciuto, comunque, non sconsi, non sconsi, averti conosciuto veramente in quel dì di Fiuggi, è stato veramente un onore. Dai, ci prendiamo la prima pausa.
1: Signor direttore, non c'è, non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno!
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

0: Allora, matrona, chi è questa cosa con il sole, per favore? Che poi sembra veramente preparata, sta, ma non è vero, è proprio così lei. Che cos'è questa cosa con il sole?
1: Sappiamo. Ah, l'eritema solare.
0: Eritema solare, peccato.
1: La mia
0: insomma.
1: Estetista mi ha detto che lei c'ha
0: l'estetista, eh? Non sia mai che andiamo dal
1: queste
0: dermatologo.
1: Lampade, sia la vitamina D. E
0: ma anche
1: anche
0: la
1: un
0: F,
1: sistema per non fare venire l'eritema solare.
0: Ho capito. Vabbè, queste sono cose ovviamente che soltanto l'estetista, non il dermatologo.
1: Anche perché è un costo anche a fare le lampade. Ha detto che costa un euro al minuto.
0: Un euro al minuto? Dipende, se magari ci sta 10 minuti.
1: Fai presto a fare
0: euro.
1: Anche perché loro vanno dai 8-10 minuti
0: sì.
1: al colpo.
0: Come posso fare? Vabbè, eventualmente faremo una colletta per poterle far fare queste sedute e queste lampade.

si sono riunite tutte, ma proprio tutte, le testate giornalistiche. Ci chiedono la linea praticamente tutti. È la notizia del secolo. Pensavamo che fosse soltanto una baggianata, una trovata pubblicitaria. Il super dotato, il super pensatore. Pensavamo che fosse soltanto uno scherzo, ma in realtà è tutto vero. Tutte le testate giornalistiche ne stanno parlando, insieme a noi, tutti collegati insieme a Capanna TG24, per scoprire tra poco una notizia sconvolgente, tantissimissimissimo sconvolgente.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno. Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore?
4: Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

0: più.
1: Le testate giornalistiche sono tutte riunite e noi siamo pronti dalla nostra TG Capanna 24 ad ascoltare le testimonianze. Sì.
2: Ma male che sono io che la porta cucci dalle 10 alle 10 e mezza.
1: Ma lei non capisce proprio niente. Vabbè, insomma, allora che
2: io
1: succede?
2: Io non ho detto che gli altri stavano facendo polemica.
1: Ok, vabbè.
2: Io non volevo fare.
1: Lei non vuole fare polemica. Vabbè, che già è qualcosa. Dai, sì, quindi.
2: Sì. Perché lo so chi è.
1: Chi è? Ah, chi è questa persona? Ok, chi ha detto che il pensatore è super dotato, pisellonio? Ok, va bene, quindi... Dai!
2: Che se si scherzando, ma ero seria.
1: Era seria? Va bene. Dai.
2: Ma non lo dirò mai.
1: Come non lo dirà mai? Scusi, ma si sono collegate tutte con noi, le testate giornalistiche. E lei esce fuori che non lo dice mai. Scusa, me ne mandate via, per favore. Abbiate pazienza. Un gruppo di cretini abbiamo. Cretini! Assolutamente, vergognatevi, guarda.

0: Argomenti, appuntamenti mondani, tutto questo è la vita della capanna internazionale e il nostro Commenda c'ha sempre un sacco di cose da fare. Commenda!
1: Buon pomeriggio,
0: Commenda, ciao!
1: Ciao Gattina,
0: tra l'altro è la nostra Sibilla che non capisce niente, bene, posto
1: ma
0: poi.
1: Che bello sbadiglio.
0: Lei sa solo sbadigliare, la nostra Sibilla capisce dalle 10 alle 11 e tre quarti, quindi sì, di ogni giorno.
1: Bello, sì,
0: siamo veramente orgogliosi degli sbadigli di stare incoglionita, va bene.
1: Okay.
0: Sì, bellissimo. Non vedo l'ora di ascoltarla.
1: Saluto Simone.
0: Ah, grazie, un saluto anche a me. Allora, che c'è?
1: Matrona,
0: le salutiamo tutti. Che stiamo a fare? L'appello, ma mica siamo a scuola, scusi.
1: Tutti gli altri, Nunzio, Antonietta.
0: Tutti quanti, dai, sì.
1: Vedere la signora.
0: La signora che...

0: basta il tempo di un fiore.
1: Ora quest'altro c'ha da fare con la signora, per favore, ma la sento mezzo addormentato oggi con me. Come la signora? Ma di che?
2: Che la storia è di...
1: Non capisco. Insomma, sì.
2: Massimo.
1: Massimo? Ma chi è Massimo? Commenta, la vedo leggermente confuso oggi. Sta facendo l'appello come se fossimo a scuola, ma noi siamo nella capanna internazionale, non siamo a scuola. Vabbò, dai, quindi... Dai.
2: Carlotto.
1: Che?
2: Che è un famoso contemporaneo.
1: Ah, è qualcuno che abita fuori, quindi dalla capanna internazionale. E mi viene da dire anche chi se ne frega, scusa.

0: romanziere. Vabbè, dai.
1: Una storia. Quindi,
0: sì. Dai, però veloce, su che è diventato come il pensatore, dai.
1: Diciamo ex
0: Paul. Mamma Paul. Mia, mi sta per la puntata, veramente, mi faremo viola, dai, per favore, con me.
1: Che riceve una donna ricca e lei
0: e che fanno poi? Sì.
1: Cioè
0: la storia è quella cosa, ha fatto un riassunto peggio del Bignami, ma non si è capito niente veramente di cosa andrà a vedere questa sera in teatro. Vabbè, comunque, ma perché non lascia stare più che altro? Lasci stare, su, con me.

0: L'argomento del giorno è: possiamo essere, meglio essere comunque sinceri con il nostro compagno o la nostra compagna, oppure quell'area di mistero che non fa mai male? Lei come si comporterebbe, come si comporta in questi casi con me?
1: Di personale.
0: Qualcosa di personale, ora non troppo personale, ma insomma sul generico, dai.
1: Che dal Covid dai. In avanti non ci sto beccando niente.
0: Che vuol dire? Che non è colpa del Covid se lei non sta beccando nulla, è che probabilmente è un po' come la Sibilla viene schifata dagli uomini, lei viene schifata dalle donne.
1: Sì. Che non becco poco niente.
0: Niente, non becca nulla, è un beccafino. Vabbè, dai. Allora lasci stare, il Covid non c'entra niente, tra l'altro è passato pure da un pezzo, se lei non è amato dalle donne, io eventualmente mi prenderei una pausa, anche da lei, guardi.

0: come dicevo poco fa, una pausa sì, ma non una pausa chissà, una pausa settimanale, che veramente io arrivo alla fine della puntata che sono esaurito, boh, non lo so, già non sto bene di mio, e poi questi ci pensano del loro. Amici, grazie veramente di cuore per avermi tenuto compagnia, grazie ai miei collaboratori e ai grandi tecnici dell'emittente. Tra 60 secondi la versione podcast reloaded di questa boiata di programma sarà online. Bene, ecco, di questo programma inutile sarà online con la sua versione estiva, ecco. Amici, grazie veramente di cuore per averci tenuto compagnia, grazie per gli applausi, grazie al pubblico, grazie, ma grazie a me, ma grazie a voi, grazie a chi vi pare, l'importante è rimanere sempre incollati sulla nostra emittente radio televisiva preferita che vi tiene compagnia con i nostri programmi, con i suoi programmi, intrattenimenti innovativi, sempre in onda in diretta, tempo zero, stupidi, la capanna torna la prossima settimana, va bene, dai.
1: Hello to all of the listeners of Antenna Web. I am TOT, and this is my first ever single called 173.

di te. E non ricordo se sta cicatrice fosse un abbraccio pure criptonite. Non lo ricordo più, ma me l'hai fatta tu. E cosa serve tutto sto potere se non riesco neanche a sanguinare? Io non ne posso più, non puoi salvarmi tu.

Ciao, sono Mastedo. Un saluto speciale a tutta la scuderia di Antenna Web. Questo è il mio nuovo pezzo che si chiama Sabor de Pecado. Alzate il volume e godetevi il ritmo. Ciao da Mastedo.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

liberté tout au fil des années. Jamais je ne l'ai retrouvée.

Non facciamo pause e ripartiamo subito con altri quattro brani. Renato Zero, Spiagge, Riccardo Cocciante, Un nuovo amico, Francesco Renga, Il bene, Noemi, I miei rimedi.

Bene, bene, direi che la scaletta musicale procede al meglio, sperando sempre che sia di vostro gradimento. Ma non fermiamoci qui, andiamo a presentare i prossimi quattro brani, che sono Gianna Nannini, La donna cannone, Ron insieme a Tosca, Vorrei incontrarti fra 100 anni, Mina, Volami nel cuore, Francesco Guccini e i Nomadi con Noi non ci saremo.

0: Grazie.
1: Arrivato a questo punto, non so quanti brani riusciamo ancora a mandare per terminare il programma. Facendo un breve conteggio, diciamo 3. E direi che ci stiamo con le seguenti canzoni. Tiziano Ferro, Potremmo ritornare. Dick Dick, La tua immagine. Infine, Franco Battiato, Insieme a te non ci sto più.

Di preghiera una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

Siamo giunti al termine, vale a dire ai saluti. Grazie per l'ascolto, vi aspetto per la prossima volta. La radio la conoscete, Antenna Web. Un saluto a tutti.

Ciao a tutti, sono Ray Dillon. Vi mando un grande saluto e vi ricordo che il mio nuovo singolo, Guardarsi, è in rotazione su Radio Antenna Web. Spero che la canzone vi piaccia. Buon ascolto.

Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

0: È lunedì 10 agosto 2026, la chiesa ricorda San Lorenzo. La luna è calante. Il proverbio scelto per oggi, Dio manda il freddo secondo i panni, segnala che ognuno di noi ha tutti gli strumenti per accettare e superare le difficoltà che gli si presentano. Insieme al sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1500 Diogo Dias scopriva il Madagascar, isola a cui dava il nome di San Lorenzo, mentre nel 1519 un altro navigatore portoghese, Ferdinando Magellano, salpava da Siviglia con 5 navi per una missione verso le Molucche, che sarebbe poi diventata la prima circumnavigazione della Terra. Nel 1793 apriva al pubblico il Museo del Louvre a Parigi. Per 3 giorni a settimana l'ingresso al pubblico sarebbe stato gratuito. Nel 1893 nasceva oggi la Banca d'Italia. Avrebbe emesso moneta per il paese. Nel 1945 il Giappone, duramente colpito dalle prime 2 bombe atomiche della storia, sganciate su Hiroshima e Nagasaki, annunciava la resa agli Stati Uniti. E nel 1950 l'Italia istituiva la Cassa per il Mezzogiorno per realizzare fondamentali opere pubbliche nel sud del paese. Nel 1978 il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa veniva nominato superinvestigatore per la lotta al terrorismo. Nel 1990, dopo un viaggio di 15 mesi, la sonda spaziale Magellano entrava nell'orbita del pianeta Venere. Nel 2000, in un incidente d'auto, moriva Rita Trapanese, campionessa italiana di pattinaggio di figura dal 1965 al 1972. Nel 2001, medaglia d'oro nei 400 metri ostacoli per Fabrizio Mori ai mondiali di atletica di Edmonton in Canada, mentre nel 2002, a Monaco di Baviera, Maria Guida diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro europeo nella maratona. E 15 anni fa, nel 2011, veniva annunciato che la cima sud del Monte Cook in Nuova Zelanda sarebbe stata intitolata all'alpinista Edmund Hillary, che per primo l'aveva raggiunta nel 1948, 5 anni prima di conquistare la vetta dell'Everest. Sono nati il 10 agosto. Nel 1810 lo statista Camillo Benso, conte di Cavour. Nel 1859 Eugenia Barruero, l'insegnante che ispirò la maestrina dalla piuma rossa del libro Cuore. Nel 1877 il poeta e scrittore Sam Benelli. Nel 1930 l'attore Luigi De Filippo e nel 1947 il cantante Drupi. Nascevano oggi anche la ballerina, cantante e conduttrice TV Lorella Cuccarini, nel 1965, la scrittrice Catena Fiorello e l'imprenditrice Marina Berlusconi, nel 1966, quindi oggi sessantenni, il conduttore TV Cristiano Militello, nel 1968, il regista Luca Guadagnino, nel 1971, e il calciatore Javier Zanetti, nato in questo giorno nel 1973. Ultima segnalazione per il 10 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno.
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore?
1: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, questo è Pillole di Ehi. Io sono Manuel.
6: E io sono Chiara.
5: Favole delle buonanotte.
6: E storie per bambini con la I.

0: Ma a volte è faticoso della sera.
1: Esatto, quando i bambini ti dicono mi racconti una storia, tu sei distrutto dalla giornata e ti vengono in mente solo le solite tre favole che ormai sanno a memoria.
0: Sì, o ancora meglio quando vogliono una storia dove il protagonista è il loro peluche preferito che viaggia nello spazio e voi dovete improvvisare una trama da premio Oscar in 3 secondi.
1: Ma l'intelligenza artificiale oggi

0: Sarà una vera e propria fabbrica di fantasia per i genitori, gli zii o i babysitter.
1: La prima app utilissima, vabbè, c'è GPT o Gemini, usata semplicemente come modalità voce.
0: Potete fare un prompt semplicissimo a voce, magari proprio insieme ai bambini. Raccontami una favola dolce di 3 minuti con protagonista un drago vegetariano di nome Matteo che ha paura del buio.
1: Sì, in un istante la AI racconta una storia perfetta, calibrata sull'età del bambino e con un tono rilassante e rassicurante.
0: E se il bambino vuole cambiare un dettaglio durante il racconto? Basta interrompere e dire: ora fai entrare in scena un coniglietto magico e la storia si adatta al volo.
1: Ma la cosa più bella è che la AI può essere usata per aiutare i bambini ad affrontare piccoli momenti delicati.
0: Tipo la prima visita dal dentista, la paura del primo giorno di scuola o il capriccio per lavarsi i denti.
1: Sì, potete chiedere alla AI: scrivi una favola metaforica per un bimbo di 4 anni che spiega il perché è importante lavarsi i denti, magari usando supereroi o mostriciattoli del calcare.
0: La seconda app chicca è Suno. Oh Dio! Se volete fare un salto di qualità, potete trasformare la morale della favola in una canzoncina o una ninna nanna personalizzata con il nome del vostro bambino.
1: E per chi ama illustrare le storie, la terza risorsa rapida è Midjourney o DALL-E. Potete generare una figura del protagonista da mostrare sul telefonino prima di spegnere la luce. Ma dai, ricapitoliamo un po' il tutto.
0: ChatGPT voce o Gemini per inventare favole al volo e personalizzate. Suno per creare ninna nanne su misura e la AI generativa di immagini per dare un volto ai personaggi.
1: Poi lo diciamo, la AI non sostituisce la voce e l'abbraccio di un genitore, ma ci dà quella scintilla di fantasia in più quando la stanchezza si fa sentire. Perché il vero superpotere non è la tecnologia, ma il tempo, la qualità e la complicità che creiamo con i nostri bambini prima di fargli fare i dolci sogni. Ma comunque fateci sapere cosa ne pensate sui social. Io direi che per oggi era tutto, a domani!
0: Ciao!

Ciao, sono Claudia DG e vorrei farvi ascoltare il mio nuovo brano Non sono la tua bambola. Un saluto agli ascoltatori di Radio Antenna Web.

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere, noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore vedo.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua a farmi pensare. Sta finendo l'inverno.

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo single, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web buon Natale!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Time Machine, benvenuti, sono Yub DJ. Come state? Come avete passato questa settimana di Ferragosto appena terminata? Eravate in ferie? Oppure avete lavorato? Oppure fate parte di quella categoria che si sta ammazzando per far star bene i turisti e ascolta la musica della Time Machine per sollevarsi in questi momenti di difficoltà? Coraggio, la stagione deve dare ancora tanto, ma la fase difficile è passata, secondo me. Se avete già fatto le ferie, probabilmente avete già recuperato le energie, ma vi sembrerà una settimana difficilissima questa. Se dovete ancora andarci, coraggio, ce la potete fare. Se siete in ferie, perfetto, siamo al top dei top. Time Machine molto estiva quella di oggi, perché ho preso una serie di vostre richieste e ho composto questa puntata di oggi con un po' di canzoni degli anni 90, un po' del 2000, qualcosa di molto recente, qualcosina di più vecchio. Vediamo se accontentiamo tutti, ma dobbiamo per forza ripartire dalla Danza delle Streghe, che abbiamo lasciato sospesa la settimana scorsa, perché vi ricordate, alla fine della trasmissione volevo farvi sentire il mio brano, quindi sono partito con Baila e non ho fatto finire la Danza delle Streghe. L'aveva chiesta Valentina, quindi Valentina, mantengo la promessa e oggi ripartiamo con la Time Machine proprio da qui. Lui è Gabri Ponte, siamo nel 2003 e la canzone si chiama La Danza delle Streghe. Curiosità su questo brano: la melodia del cantato riprende il Lacrimosa della Messa da Requiem di Giuseppe Verdi del 1874.

alla danza delle streghe in questo mix. Questo brano è del 1999, è diventato una hit nel 1999 perché circolava già qualche anno prima, nel 1997, in una versione solo strumentale, ma chi se ne frega? Questa è Alice DJ con Better Off Alone.

arriva un'altra canzone del 1999. Lui è un artista che compare spesso nelle nostre time machine, nei nostri viaggi del tempo, perché sicuramente quando facciamo musica anni 90 o musica anni 2000, lui è uno dei nomi più importanti e, come dico spesso quando metto i suoi brani, io sono molto contento di vedere che anche ultimamente sta tornando in auge, è tornato in auge, le sue produzioni ritornano a sentirsi nelle radio, a farsi ascoltare e ballare nelle discoteche, in quelle che sono rimaste, nei locali, nelle spiagge, dappertutto. Siamo, ripeto, sempre nel 1999, lui è un DJ e producer torinese, lo conoscete tutti, lo conosciamo tutti, si chiama Gigi D'Agostino, la canzone famosissima si chiama L'amour toujours.

dai, dovete ammettere, questo è un pezzone e sono sicuro che l'avete almeno un po' cantato o un po' ballato, dai, anche oggi ascoltandolo in radio, ditemi la verità. Va bene, andiamo avanti con un brano del 2011. Lui è un producer svizzero diventato uno dei nomi più forti dell'electro house europea nei primi anni del 2010. Si chiama DJ Antoine, featuring The Beat Shakers. La canzone si chiama Ma Chérie.

benissimo, siamo nel 1998. Lei si chiama Agnese Cacciola, meglio conosciuta come Neja. La canzone che è stata numero uno in Italia per tantissime settimane, un tormentone incredibile, si chiama Restless.

Oggi spariamo un po' di cambi veloci perché abbiamo tante richieste, tante canzoni da mettere in questo jukebox, in questa time machine di questa settimana, che è in versione un po' jukebox per accontentare tutti. Andiamo nel 2005, lui è un DJ e producer francese fra i principali protagonisti della musica in questo periodo. Si chiama Bob Sinclair e la sua canzone è Love Generation. Come on.

Love Generation è sempre un bel disco, è un disco che fa sempre il suo effetto da tanti anni, perché ha 21 anni, è 21 anni che lo possiamo mettere alle serate, lo possiamo mettere in radio, lo possiamo mettere durante un aperitivo in spiaggia, ma anche da un'altra parte, e vi fa sempre sorridere, vi fa sempre ballare, fa sempre partire qualche telefonino con qualche storia su Instagram, cose così. Va bene, andiamo avanti con un brano del 2011, andiamo un po' avanti negli anni. È un brano che è famosissimo. Lei è Jennifer Lopez featuring Pitbull. Quello che forse non sapete di questa canzone è che la melodia è stata ripresa da un brano che si chiama Llorando Se Fue, che era già stato reso famoso a livello mondiale nel 1989 dai Kaoma con Lambada. Questa canzone si chiama On The Floor.

Ma giustamente qualcuno che potrebbe ascoltare oggi per la prima volta Time Machine potrebbe chiedersi: sì, ma io come faccio a mandare una richiesta per ascoltare una canzone sulla Time Machine? È facile, mi cerchi su Instagram, su Facebook, su TikTok o su Mixcloud, cerchi Yoop DJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee, e mi scrivi cosa vorresti ascoltare. Io metterò il brano o la serie di brani all'interno di una Time Machine, così potrai ascoltare la tua idea dentro le mie idee. Va bene, andiamo avanti con un brano del 1997. Loro sono un gruppo dance pop danese e norvegese, si sono sciolti da poco, si chiamano Aqua e questa è Barbie Girl.

Siccome so che ci ascoltano sempre tutti e due, non perdono mai una puntata, non posso mettere il brano di uno e non mettere quello dell'altro, perché poi si offendono, mandano messaggi, poi se la prendono tra di loro, non va neanche bene. Quindi siccome abbiamo suonato Bob Sinclair un paio di brani fa, dobbiamo mettere anche il suo amico, fratello, non posso dire rivale, ma un altro DJ e producer che insieme a lui sta in cima alle classifiche e ci fa ballare da oltre 20 anni. Sto parlando proprio di David Guetta, oppure David Guetta, come preferite dire. Io sempre dico David Guetta, va bene, fa lo stesso. Questo brano che stiamo per ascoltare è un brano del 2007. Insieme a lui canta in questo brano Chris Willis. Il titolo è Love Is Gone.

arriva un altro brano molto rappresentativo della musica degli anni 90-2000. Devo ammettere che non lo uso tantissimo, soprattutto in radio, mi capita di usarlo più spesso dal vivo, soprattutto perché ci sono molte persone che ricordano il balletto e lo ballano volentieri. Questa canzone è di Wakefield e si chiama Saturday Night.

il brano, non il brano più nuovo che ci sarà in questa Time Machine, perché il brano più nuovo sarà il mio, perché vi farò ascoltare di nuovo alla fine il mio nuovo singolo che si chiama Baila. Ve lo metto proprio come ultimo disco, così se vi piace potete ascoltare la trasmissione fino alla fine, se non vi piace skippate prima e ritornate dopo per ascoltare chi c'è dopo di me. Ma va bene, io sono vittima come tanti DJ, lo dico anche in senso positivo da un certo punto di vista, perché comunque sta avendo un grande successo ed è sicuramente già entrato nella storia della musica, di subire qualsiasi tipo di serata io vada a fare richieste da tutta la pista di ascoltare brani di Bad Bunny. Tu puoi fare anni 90, vogliono Bad Bunny, puoi fare anni 70, vogliono Bad Bunny, puoi fare musica country, vogliono Bad Bunny. Quindi ho trovato questa versione che si adatta un pochino alle serate un po' più movimentate. Vi faccio ascoltare questa versione di Iron Vici di Nueva York di Bad Bunny.

E se Bad Bunny a livello internazionale è sicuramente, sta diventando, è diventato un re, abbiamo un re anche in Italia che ci ha aiutato molto spesso anche nella musica dance, perché le sue canzoni molto molto molto molto molto spesso hanno contaminato il mondo della disco, sia in versione remix che in versione originale. In questo caso sto utilizzando un brano del 1998 di Vasco Rossi, è proprio lui, che si chiama Rewind.

Anche questo è sempre un bel pezzo e ogni volta che ti capita di metterlo o che ti capita di sentirlo ti fa scatenare e fa esplodere la pista. Ma andiamo avanti con un altro brano molto molto bello, un remix, una ripresa di due brani dei Bronski Beat. La parte musicale deriva da Small Town Boy, il ritornello utilizza gli elementi di Why, canzoni che conoscete benissimo sicuramente anche nelle loro versioni originali, anche se pensate di no. Il brano del 2006, loro sono i Supermod, che è un progetto formato da Axwell e Steve Angello,

È tutta colpa mia, non ho resistito. Adesso la mettiamo su tutta perché va ascoltata per forza. Un altro brano di Gigi D'Agostino che ha già partecipato a questa nostra Time Machine. Siamo nel 1999, il brano che conoscete veramente tutti.

Arriva un altro brano che conoscete benissimo. Il mood è molto diverso, ma gli anni sono sempre quelli. Sono certo che l'abbiate ballato e ascoltato tante volte. Lui è Billy Moore e questa è Up and Down.

arriva il brano che di più fra i brani di musica anni 90 mi fa pensare all'estate. Ma magari è uscito d'inverno, non lo so. Però a me fa pensare a tutti quei film degli anni 90 con Jerry Calà, De Sica, con il Dogui, con tutta quella gente qui, con Massimo Boldi, vorrei dirli tutti ma non ha senso. Mi fa pensare proprio all'Italia degli anni 90, mi fa pensare all'estate. La voce femminile in questa canzone è quella di Alexia, che diventerà famosa dopo come solista. Lui è Ice MC e questa canzone si chiama

Anzitutto ci tengo a dirvi che ho verificato e questa canzone è uscita a marzo, quindi ci sta che possa essere un brano collegato all'estate. Ma andiamo avanti con un altro brano famosissimo, questo invece è uscito nel 2004. Loro sono gli Aiduci con Dragostea, Dintei.

Arriva un altro brano che chiedete sempre, che vi fa sempre ballare, che ogni volta che faccio una serata, sì dai, diciamo che praticamente tutte le volte viene richiesto, io lo metto sempre volentieri perché mette un sacco di allegria alla pista e alle persone. Lui è Marc Anthony e la canzone del 2013 si chiama Vivir Mi Vida.

in arrivo un altro brano dal sapore molto estivo dal mio punto di vista, mi direte cosa ne pensate. Siamo nel 1996, questo è un progetto Eurodance belga, si chiamano Paradisio e la canzone

Cambio velocissimo perché questa canzone me ne ha fatta venire in mente un'altra che ormai ha qualche anno, ma che è altresì molto estiva. Coppa del Mondo del 2010. Lei è Shakira.

E arriva un altro brano super richiesto in questo periodo, soprattutto dai ragazzi più giovani quando sono a fare qualche serata. Lui è Justin Bieber featuring Nicki Minaj. La canzone si chiama

Arriva un brano del 2026. In questo caso è un altro brano che viene molto richiesto, non solo dai ragazzi, in generale, un po' da tutti. Un brano di questo artista francofono della nuova scena che incrocia sonorità afro e musica rap. Lui si chiama Movedio. Movedio, ricordatevelo, non riuscirete mai a trovarlo. La canzone è già molto famosa, si chiama Maladie.

dicevo già all'inizio della puntata, alla fine di questa puntata, cioè adesso, ultimo brano, vi faccio ascoltare una mia produzione, un disco che è uscito il 7 di agosto, lo trovate su tutte le piattaforme digitali, ma lo trovate anche su tutti i social network, se volete fare un reel, una storia, un video, potreste farlo e taggarmi e dirmi se avete ascoltato, se ascoltate questa canzone e vi piace. Il mio nuovo disco, quindi Yup DJ,

sulle note di questa mia nuova canzone che si chiama appunto Baila, come vi dicevo qualche minuto fa, la Time Machine è arrivata al termine. Io come sempre vi ringrazio per essere stati all'ascolto. Vi ricordo che se avete voglia di interagire con me per parlare di questa puntata, di un'altra puntata, di qualcosa che vorreste ascoltare, di una richiesta, di una dedica, potete cercarmi su Instagram, su Facebook, su TikTok o su Mixcloud cercando YoopDJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. Inoltre proprio su Mixcloud trovate la registrazione di questa puntata e di tutte le altre puntate di Time Machine, www.mixcloud.com/YoopDJ, le potete ascoltare gratuitamente dove, come e quando volete. Altrimenti potete rimanere molto tradizionalisti, fate bene, e ci risentiamo in radio esattamente la prossima settimana, stesso posto, stessa ora. Ciao! Binda Mix, Binda Mix.

0: Binda Mix.
1: È il divino. Alla sombra della luna. Amor de una noche divina.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: The Overtime. EDM and Big Room by AG64.

appuntamento 404 di Overtime. È ancora un piccolo ripasso, visto che siamo in ferie, le label sono chiuse, o perlomeno sono a scartamento ridotto in questo periodo. Tutti in vacanza, compreso me. Quindi vi faccio tanti auguri di un buon proseguimento delle vostre vacanze e ne approfitto per fare un po' un ripassino sempre di questi 8 anni insieme ad Overtime.

L'appuntamento 404 di Overtime termina qui. L'abbiamo presa un po' alla larga, siamo andati nel 2020, se non vado errato, 2020-2021. Io vi rimando alla prossima settimana con la 405, sempre in vacanza. Un grosso abbraccio, divertitevi, a presto.

0: coinvolgente e con un messaggio una volta tanto pacifico, perché no?
1: In scena si va.
2: Forse volevi dire si va in scena.
0: Un messaggio molto importante in un periodo storico come questo, dove le guerre stanno facendo vera

0: Is that all there is?
1: No, it's never over with Ghetto Man After Dark.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano, Bitch, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
3: Yes.

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo single, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web buon Natale!

Ciao, sono Mastedo. Un saluto speciale a tutta la scuderia di Antenna Web. Questo è il mio nuovo pezzo che si chiama Sabor de Pecado. Alzate il volume e godetevi il ritmo. Ciao da Mastedo.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Ciao, sono Simone Tonietto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao, sono Pietro Gabriele. Se siete pronti a fare un tuffo nei ricordi dell'estate, questo brano è per voi. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Vi lascio con Ci pensiamo a settembre.

0: Saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web, sono Oliver G081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.
1: Stazione centrale, fratello. O corre resta capo parte.

Buona giornata a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Io sono Maio e con l'augurarvi una buona estate, vi invito all'ascolto del mio nuovo singolo, Sfioro il Ridicolo, con l'augurio che ognuno di noi trovi la sua nave. Ciao.

Ciao, sono Alessandro Moschini e sono il bassista della band della cantante ed attivista brasiliana Fox Salema. Questo è il nostro nuovo singolo, Dead Flies Rising, che potete trovare anche su Spotify e su tutte le piattaforme di musica online. Un saluto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.

0: Antenna Web presenta Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti. Ascoltiamo Lolita Rinforzi.
1: Ben ritrovati su Antenna Web. Oggi torniamo a leggere poesie sulla natura. La natura è un qualcosa di spettacolare e è grande fonte di ispirazione per gli artisti in genere e quindi anche per i poeti. Sono delle poesie di vari autori che vi propongo. Buon ascolto. Rabindranath Tagore, cogli questo piccolo fiore. Cogli questo piccolo fiore e prendilo. Non indugiare. Temo che esso appassisca e cada nella polvere. Non so se potrà trovare posto nella tua ghirlanda, ma onoralo con la carezza pietosa della tua mano e coglilo. Temo che il giorno finisca prima del mio risveglio e passi l'ora dell'offerta. Anche se il colore è pallido e tenue è il suo profumo, serviti di questo fiore finché c'è tempo e coglilo. Lord Byron. Vi è un incanto nei boschi senza sentiero. Vi è un incanto nei boschi senza sentiero. Vi è un'estasi sulla spiaggia solitaria. Vi è un asilo dove nessun importuno penetra in riva alle acque del mare profondo e vi è un'armonia nel frangersi delle onde. Non amo meno gli uomini, ma più la natura. E in questi miei colloqui con lei io mi libero da tutto quello che sono e da quello che ero prima per confondermi con l'universo e sento ciò che non so esprimere e che pure non so del tutto nascondere. Giovanni Pascoli, Il vento. Nell'aria grigia e morta c'è un'onda di lamento. Qualcuno urta alla porta. Avanti, passi. È il vento. Vento del nord, che porta e neve e fame e stento. La macchia irta e contorta ulula di spavento. Passano neri stormi in frettoloso oblio. Passano nubi informi. Tutto nell'aria oscura fugge e si invola. Addio, da non so qual sventura. Charles Baudelaire, L'uomo e il mare. Uomo libero, amerai sempre il mare. Il mare è il tuo specchio. Tu contempli l'anima tua nell'infinito muoversi dell'onda. Il tuo spirito non è abisso meno amaro. Godi nel tuffarti in seno alla tua immagine, l'abbracci con gli occhi e con le braccia, e a volte il cuore si distrae dal suo battito, al suon di questo selvaggio e indomabile lamento. Discreti e tenebrosi ambedue siete. Uomo, nessuno ha mai sondato il fondo dei tuoi abissi. Nessuno ha conosciuto, mare, le tue intime ricchezze, tanto gelosi siete d'ogni vostro segreto. Ma da secoli infiniti, senza rimorso né pietà, lottate fra voi. Almente grande è il vostro amore, per la strage e la morte. O lottatori eterni, o implacabili fratelli. Wisława Szymborska, Il cielo. Da qui si doveva cominciare. Il cielo. Finestra senza davanzale. Telaio. Vetri. Un'apertura e nulla più, ma spalancata. Non devo attendere una notte serena, né alzare la testa per osservare il cielo. L'ho dietro a me, sotto mano e sulle palpebre. Il cielo mi avvolge ermeticamente e mi solleva dal basso. Perfino le montagne più alte non sono più vicine al cielo delle valli più profonde. In nessun luogo ce n'è più che in un altro. La nuvola è schiacciata dal cielo inesorabilmente come la tomba. La talpa è al settimo cielo come il gufo che scuote le ali. La cosa che cade in un abisso cade da cielo a cielo. Friabili, fluenti, rocciosi, infuocati e aerei, distese di cielo, briciole di cielo, folate e cumuli di cielo. Il cielo è onnipresente, perfino nel buio, sotto la pelle. Mangio cielo, evacuo cielo. Sono una trappola in trappola, un abitante abitato, un abbraccio abbracciato, una domanda e risposta a una domanda. La divisione in cielo e terra non è il modo appropriato di pensare a questa totalità. Permette solo di sopravvivere a un indirizzo più esatto, più facile da trovare se dovessero cercarmi. Miei segni particolari, incanto e disperazione.
0: Avete ascoltato Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti con Lolita Rinforzi.

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere, noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore vedo.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua

0: siamo baciati, io e te.
1: Ciao, sono Claudia DG e vorrei farvi ascoltare il mio nuovo brano Non sono la tua bambola. Un saluto agli ascoltatori di Radio Antenna Web.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

0: Action.
1: Welcome, this is Vibes.
2: Eccoci qua, nuova settimana insieme, nuova puntata di Vibes. Io sono Roberto Davi, in versione raffreddata. Il primo disco di oggi è il nuovo di Austin Mellets.

Get to be here. Abbiamo rischiato di non esserci questa settimana, però ho raccolto tutte le vitamine disponibili ed eccoci qua. In apertura il nuovo disco di Austin Mills, era Inhale Exhale, un produttore statunitense, e dagli Stati Uniti rimaniamo nell'ambito delle produzioni musicali, un DJ che ha ripreso un vecchio motivo di Rochefort, Brian Power, Got to Be.

Get Away. Niente male davvero, motivo di Rochford dei primissimi anni 90, ripreso, risuonato, riprogrammato in versione house mix da Brian Power, produttore britannico. Grande eleganza all'interno di questo singolo che ha trovato spazio nella programmazione di Vibes, che adesso si regala il nuovo singolo di Eddie Oasis, si intitola Naked.

Adioesis, questo è il nomignolo che ha scelto di usare Adeline Michel, che è un bassista di origine franco-caraibica. Negli ultimi mesi sul mercato discografico con parecchi singoli, questo era quello nuovo, Wanna See You Naked, vale a dire voglio vederti nuda o nudo, adesso non so. Va bene, I'm Love You è il suo tempo, questo con Afraid.

Eccola qua, I'm in love you. Get to be afraid. Oggi è tutto un get to be all'interno di Vibes, selezione settimanale qui in radio dedicata alla musica soul, funk, disco, R&B e in alcuni casi come questo anche al new soul. Un sacco di personaggi femminili oggi ci sono venuti a trovare in scaletta e ne abbiamo un altro che arriva direttamente dall'esperienza addirittura con i Mantronics alla fine degli anni 80, poi si è creata una sua carriera da solista che ha portato avanti in maniera egregia. Angie Stone, nome.

Lo abbiamo scoperto insieme proprio la scorsa settimana, questo nuovo lavoro di Terrace Martin. Già uno che si chiama Terrazza. Però insomma va bene, cosa vogliamo farci? Sarà stato partorito all'aria aperta. Ci aveva colpito positivamente, dunque lo abbiamo risuonato quest'oggi, il singolo di questo personaggio intitolato Insane, e dalle cose nuove torniamo, come di consueto facciamo, all'interno di Vibes, anche negli anni 70. Ogni tanto una vecchia perla ci sta. Questa lo è proprio, Lady Love, la voce di Lou Rawls.

0: Vibes.
1: Vibes.
0: Vibes. Connection. Welcome. This is Vibes.

Beh, gli amanti di Quentin Tarantino si saranno accorti di questo disco che li riporta al film Jackie Brown. Bobby Womack con Across 110th Street, canzone che appunto il regista statunitense ha messo sia all'inizio che alla fine di quel famoso film, ad aprire la seconda parte di Vibes, che prosegue con Arlo Parks.

Don't Wake Me Up. Non farmi alzare, tante volte insomma è una frase che diciamo al proprio compagno, alla propria compagna, e invece poi alla fine della storia bisogna comunque alzarsi, magari venire anche qui in radio e mettersi di buona lena a registrare una trasmissione che si intitola Vibes, in onda ogni settimana qui in radio. Adesso il nuovo di Dwayne.

Dweo trova il modo, find a way, l'ha trovato inserendo questo bel motivetto. Dicevo, l'ha trovato il modo di essere inserito in programmazione. Vabbè, oggi siamo un po' così. Saranno i fumi del raffreddore, dell'influenza, che dir si voglia. Ringrazio molto la mia amica Elena, che ha pensato bene di farmi partecipe della sua malattia. Che ci vuoi far? Andiamo avanti, lo facciamo con un altro personaggio esplosivo all'epoca, Dion Ferris. Questa è la sua Hopeless.

I'm in love with this song. I don't mind. Questo è il titolo del lavoro di Maisa, che già circola da qualche settimana qui all'interno di Vibes, ma non solo. Evidentemente c'è anche qualcun altro che ogni tanto lo suona, e di questo noi siamo assolutamente soddisfatti. Proponiamo nei prossimi 2 minuti e mezzo un altro disco nuovo, il singolo di Mazzigo, What You Wanna Try.

Atmosfere sempre abbastanza incredibili e lounge, devo dire, quelle dei dischi di questo personaggio che si fa chiamare Masigo. Il suo nuovo lavoro era What You Wanna Try, in prima assoluta qui all'interno di Vibes, ogni settimana in radio il meglio della musica soul, funk, disco, R&B and new soul. Spazio anche per un personaggio che si è fatto conoscere all'inizio degli anni 80 negli Stati Uniti d'America interpretando il personaggio principale di una serie che era The Kids Incorporated. Lui era proprio Kid, non so dirvi se è stata trasposta in italiano, in ogni caso io televisivamente non me lo ricordo, me lo ricordo però musicalmente. E infatti oggi andiamo a ripescare quello che è stato il suo singolo di successo nel 2022, stiamo parlando di Wasim Patterson, qui in versione remix, evidentemente la sua I Try.

Ryan Patterson era la sua I Try, quasi in chiusura di Vibes, che si chiude quest'oggi con un personaggio che credo di aver già suonato qui e là. Roger Nelson in Art Prince, lo ripeschiamo dall'album Purple Rain. Io vi ringrazio per l'ascolto, è sempre un piacere stare con voi settimana per settimana qui in radio con Vibes. Questa è The Beautiful Ones, alla prossima settimana, bye bye!

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Per Senza Parole quest'oggi ascolteremo la discografia di Zucchero Fornaciari. Buon ascolto.

volte la migliore musica è il silenzio, diciamo. A volte la migliore musica è il silenzio, diciamo. A volte la migliore musica è il silenzio.